soci questa mi torna gradita, forse un'altra. Forse un'altra domanda sarà. Grazie, grazie. Ashley Babino, smatte in love.